0: Na se internationale, un bia con un bona gemini. Ai,
1: I'm coming back.

0: una sede internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comune, ho che tu vuoi tanto. No, non si può fare
2: non si può fare
0: I'm coming back. I'm coming back.